0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Estamos a recorrer a Mula.
1: Rimasta con Natale, non sta migliore fotografo.
0: Melhor fotógrafo. Felisberto Silenza.
1: Anene, feliz perto, silenzio.
0: O ânimo.
1: Uan, no va, che deja qua turbia, va, che ha messo su erea, uarruni.
0: Ula.
1: Ah, ma sta ero all'ospitale, che nera che tomare che incontrimi,
0: Un po' si calo a cuvea.
1: prego.
0: Ma sa mati agua comigo.
1: Ah, come ma se... Ah.
0: Anava ni sala mova.
1: Salamu kanava ha Carlota inesso yao. Ah, sta na kada suelia, stelia, servencia, superencia, ne salta. Moro para ka al sira silenza, papilino silenza, no tu lo sanane, salama. A papa ne orati, al kala alfreda tilio, al kala kanan trencao, al kala Antonio Correa, al kala Carlita di Teleto, Fatti un listo, contati, ma che la carrasti che avevo, che non la carrasti che male, che non è becalela, e un genio Mario che non è becalela, che avevo, che non è becalela, che cristiano che non è becalela, che avevo che la canca il papseco, che avevo che la catampe, a mangualana, che non è becalela, a lucativa, a nascere, che avevo che la capacani ote, non che avevo che la maratione. A Manuele Tapalapa, anche non è io duli. Obrigado.
0: Obrigado. Nani melhor fotógrafo. É que ele se calaca. O Lataniwa Gaio, o Latarato. E Tanaki Postale. Quando nem pela panha, o Homem Lihane, o Lacaramo, o Lamuxudio. Caraca, bom dia.
1: Bom dia.
0: Samara Corami.
1: Tu me ajuda a oxalá o arreguleguera.
0: Ensina na Tocuene.
1: Zana kinihani ya Ofeli ukuruwa.
0: Ofeli Kurua Vanshava
1: Vanshava kinona waro mahawa wira. Kiroka nea. Ama arnoreta. Adi utambe awenda sitenti ni mota.
0: Mure mashaka ni ayo Amusa ya pwishika lewa kuvea
1: Asandi.
0: Muna vani salamu vaa
1: Islamu zo pajira. Kina pajira apa kuruwa. Namara ene ya wanono wari atambe. Karo wala ka amaraga. Ani hani ya Rosa Alfredo. Nana kene. Naro kura ka otene zawada na alama ko otene. Wari na kali yari ama yao.
0: Vano rupeliliwa. Hospital masaruhi mamala.
1: Hospitali ka haro unha. Daruna tambe.
0: Ayo. Koshkula manu.
1: Asante kwa tapota pela.
0: Obrigado. Arami ni wanle batho koni wa Ofeli Khuruwe khumelo wa re kulugera ono shala wanom. Washkolo tena matran karami ya vekela musiana patani. Ala hevan re linya a hinyo nyoma hiku khanli kana. Oelo mare ri hopa melo monro ri ante kwa. La mukhalo tore ya mutunia ni mwayo. Oelo khamvan re melo mono va re linya. No shukurela. Othena matan korami. Ya vekela musiana patani. Ala hevan re linya wera a hinyo

Quando però è nata mutene, ovricane maroeluaio, ma sotto il hiu con luna pisacaro nuovere tunia, ne penta ne conel ne keva tu, la vere tunia lo tenia un hiu con luna vira, covoton roha la mupakia can rekelem, ma pella qui numaive, ma holy, ma signora pisacaro un hiu con la ve, e per mosaroyego, Kwa mutonro hala ye nare monakar moyeruwa

nor kunu share so cuz you are nor kunu share nor kunu share re argo kuzwa simanele na konhe wi yi e karumasheni entumeliwa wira edieke masikarumela kindia irwa enkala eparato akina kuindre enkala ekuliareni hava hepontu akunle na vesisa sa dikanihe di Antonio Lilia na makuva tamankia yao nawe havala di Valerio Paulino hakula alikaniha anarwa di Antonio Xavieri hakula anarwa Hamidu Dui Santos ala amankewi mala vale no mhikatin no hakula alikaniha Eugenio Mevota anarwa la di Felisberto Navate amanke omuriazi hakula alikaniha Egitiu Putea ala amanke wanamweria anarwa di Villar Viriato Saraiva anarwa Bauleti Vasco Nikuta hakula anamajuma Mariano Arthur Navaya anarwa la dia socorista Domingos Alzira amanke wanamwatua anarwa di Timish Antonio Sakansa olukuzi wanamweria hakula alikaniha Ramush Agostinho alamanke Ocampo amakonte hakula alikaniha Emilio Angelou anarwa di Apeli Ngokiwa hakula alikaniha Treasure Mounsh anaiza ana ni Vania Jeremias anarwa la di Lulu o Cavalaria alitamankiao nawe hahu ya kunda likanihe wira enkala eparato entume vyo wira na ve elieke masihina lia enkala eparato akina kwe omuye enkala ekuliari anara di Agostinho Bernardo hakula alikaniha anara di Jose Alfredo Pekininu amanke onamite kavale hakula alikaniha anara la di ya Moses Moses amanke ayua Moses onamichi hakula alikaniha anarwa la di Jai Mihamisi na uhahuwa kina di Nazir Silvano Naziri amanke onampako anarwa la di ya profesore Sikoloni wakara sivaleo distritu ya omuhikati tamanke ayo na vayala tamusi ya kunle na valikaniha ele arioko hiwa iopa cheria ya kohahu esumanele to andela la bahansipo ndro misulu era ko akale omutikinya nave hakala le evosi swila kishtai

0: Ayeto ni mwera va 23 horas ni 20 minutes chakala mutapunya telefoni. Hello. Hello, salama salama.
1: Salama kan halin.
0: No no salama nduluma nani ni mutapunya telefoni?
1: Nenta bu ma gantole te kan
0: tapu. Kan iwale sana alupale.
1: Non corona e posto non è curio. Ah, eh. Ma non to antunu grenzi pocheni? Di lento na fito. La pe? Di lento na fito. Fito. Ah. Asante sana, io no vi han chipo na fito. Perigoso. Ah, wa malo. Asante sana. Ma non to chipo na kila winetani?
0: Asante sana, wan rori ria rovi ha. Owa nino ro ona vi ha ono vi ha 30 yu grau ina ro ni vela vi hanno wa fulanno. Eku 30 yu grau. Ah. Eku. Ovi hani. Ah. Ovi ha, ovi ha. Ah. Asante sana, hinno bri han chipo na bahle genle. Novri han chipo na baba hele
1: genle.
0: Ah, pimento na fitu per riposo. Asante sana, hinno bri.
1: Wa wa no.
0: Novri han chipo na.